Nini di nana e champon. Ninumine echuguana bo non song afine beche sanitation police jumedi na CNT. Monimenta kopimse non du bebo. Yankwe ni